Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 40 minuti.
1: Ya kuteketea Jumanne, lakini pia tutakuwa na mafuta ya matatizo yaliyokataa. Yaliyogoma kukuachia ndio lazima ya kuachia, ukatishe mwezi wa sita ukiwa mwepesi. Amen. Afya njema. Amina. Baraka tele. Amen. Mafanikio tele. Amina.

Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Georgia, I was done mighty well.

where I can get my red beans and rice. Not in Chicago, women.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao, Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

Non ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza.

senza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

Venino vento, se lo tirao, lo meu giardino, nudo arristao. Povera mia, hai che affari.

0: Lo sente, lo sente, ma lei non dice niente.
1: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
0: Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau!
2: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente!

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

fai l'artista e te ne freghi, ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista e ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione, squappi due manifesti e stai con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no, e Linus quando ti pare, ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

0: Another one. Just some.
1: Oggi su Radio C Roma, Black a colazione. Uova e salsicce dall'inferno sudaticcio del funk, un caffè nerissimo afrobeat e biscotti di redenzione soul. Non potrai restare a casa, fratello. La rivoluzione non sarà offerta dal mulino bianco. La rivoluzione non passerà da Twitter. La rivoluzione non sarà trasmessa in TV. La rivoluzione sarà dal vivo.

Ciao raga, questa mattina all'orologio atomico di Dario G. Roma la colazione che passa è quella black. Tutti chirina poco, capito? Chiri suonina poco chiuscusagni, da musica nevora. Buona giornata, voglio!

0: tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto. Non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile. Ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io
0: Non è vero.
1: Ho scritto una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, e non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 28%.
1: All at once I grew up inside and all at once I feel

0: Momo.
1: Se pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: Gioco. Perché ba?
1: È solo per quello che gli uomini sono pagati più delle donne.
2: Chi più merita, più ottiene. Adesso a te, fammi vedere la patatina.
1: Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare.
2: Gioco, tutto qua. Ma non si vede niente.
1: Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.
3: Chi se ne frega? Ma che cazzo ce ne frega a noi? Ma che

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
1: State infrangendo la legge.
0: State rompendo le regole, sì.
1: Lasciatevi andare alla brezza del mare.

0: Enough Music. Taglione di Alienarmi.
1: Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.
2: Ciao, io vado, ma cazzo, spero che questo sia un arrivederci, non un addio. Io lo so che la mia testa viaggia e che la mia musica resta.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stamattina, quindi.
2: Che stamattina? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Quindi Radio Ciro a 105.7.
2: Attenzione.
3: Attenzione, attenzione.
4: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma

Ti ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto, mi ami, guardando l'Hotel Jolly, con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

la cerchi e non la trovi più, e mi parli così. Però la vita è subito, e poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito.

sì, ma la vita è subito. Il lampo, soltanto il lampo di una fotografia.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che, amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 41 minuti.
1: Io no, non ho visto.
2: Penso che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio. Grazie, voglio. Volevamo fare i complimenti a Radio Ciroma per l'organizzazione.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista? Vedi,
1: maestro, la prego. Una seconda domanda. È molto breve, una seconda domanda. Prego, Guerri.
0: Ho chiesto se è fascista.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante, perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: Lo sente, lo sente, ma lei non dice niente.
1: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
0: Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facciamo, ciao!
2: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente!
0: A me fascio, io fascio. A socco io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così!

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città, come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana, fino ad Annibale, aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.
1: Le scuole devono essere nostre e devono essere servire per discutere insieme, come hanno fatto Alparini a Milano. Discutere insieme significa affrontare quei problemi che la scuola sistematicamente ci impedisce di affrontare. E le nostre rivendicazioni sono in ultima analisi le stesse. Cultura, cioè approfondimento critico della nostra posizione nella e contro o in dialettica con la società, per tutti senza discriminazioni economiche o di capacità o di merito. Bisogna chiarire che la cultura non ci viene data, la cultura fa paura ed è per questo che la cultura non ci viene data.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me le sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi da ciovina,
0: blocca la, blocca la, blocca.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono le risposte a qualsivogliasi problematica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Fracicò, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracicò? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spandere una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica?
1: Sì,
0: dimmi.
1: Sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia, hai capito? Che se stai a mangiare, Fracicò,
1: sì, no, perché quando sono nervosa o mi viene fame, allora
0: te stai a sfondare, altro che amica mia. Ascolta Jessica, te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato, questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te sei hai capito, Fracicò? Se fila più, oltretutto questo nulla lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

sera alla mia città. Città, tu ti vergogni e piangi e mi rattristi, e scorre il fiume Crati. Città che fai in modo che ti scriva con amore, non piangere, è velo corso Telesio. Luogo natio, figli di lei che mi generò, fatele un cenno e vedo il Duomo. Ditele che lei non c'entra e che è bella, e vedo San Francesco di Paola. Sì, è pur vero che si odono spari, ma si coprono col suono delle campane, e vedo la Villa Vecchia. Son tanti che vogliono che vivi e parlano di te con poesia, e vedo il Rendano. Son pochi che ti vogliono del male, non vergognarti di loro, e vedo il Bernardino Telesio. Parlo io per te e per 100 anni, ne avrò da dire al mondo, e a morte mia qualcuno nascerà per non farti morire Cosenza. Il poeta Francesco Serino.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 24%.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.
2: Radio Ciroma 105.7 FM.

0: Radio 17FM.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.
2: E che mi ci è rimasto come bello.

0: Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole, che ella sepolte, in pace. Da un ermo santuario, che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.
1: A che ora llega il treno di Barcelona?
2: At what time does the train from Barcelona to Malaga Cartagena arrive?
1: Está cerca la estación de Atocha?
2: Is Atocha station near?
1: Por favor, ¿cómo se llama este barrio?
2: Please, what's this area called?
1: ¿Quiere decirme dónde para el autobús número 47 y el 123?
2: Will you please tell me where are the 47 and
3: the greatest street of Alcalá
2: bus stop is?
1: Deme un billete de primera clase
3: when
1: de
3: they
1: segunda.
3: Go up and down.
2: Give me a first class, second
3: the Andalusian
2: class
3: people.
2: Ticket.
1: Cuando suban el mar, no sé. Lléveme estas maletas, estas bolsas.
3: Let's go. To the Junior's coffee.
1: De fumador, de no fumador.
2: The smokers, non-smokers ticket.
3: De Tatu
1: no,
3: and Juan León.
2: Tonight it is cold.
3: You're pretty.
2: It is not cold.
1: Dígame el número de teléfono de la embajada de...
3: I love you.
2: Please tell me the telephone.

0: siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.
1: Asa

0: Tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: E io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

you want with a woman, you won't do nothing she says.

0: sun go down. Put me on the wonder, make me think my last go round. What you want with me, mama? Wonder I treat you right. What you want with me, mama? When I will not treat you right. You get your somebody mad and go and stay all night.
1: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club, non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club, non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club, se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola, si combatte solo due per volta. Quinta regola, un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola, niente camicia, niente scarpe. Settima regola, i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
2: Certo.
1: Ottava ed ultima regola, se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.

0: inglese good enough for you.
1: Radio Ciroma. Radio Ciroma. 24 ore su 24. Non stop.
2: Sei su Radio Ciroma.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

Marx, viceversa, aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione.

se i tuoi figli non li vedi più, è destino di ogni madre, è destino di ogni padre. Luna, non piangere, dai, non ti ci mettere anche tu, che la notte è già troppo buia, io non ti vedo più.

nemmeno stasera che ti porto sulla luna. E quanto sei triste stasera.

credette. Non ci pensiamo più.

Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'Onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'Onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso.

Direi che la follia è un po' simile a un fiore. Bisogna continuare a annaffiarla. E la follia si annaffia con le lacrime. Non c'è l'acqua.

0: In un mondo difficile e competitivo, costantemente minacciato dagli errori di sistema, puoi diventare una macchina che produce denaro e successo. Oggi anche tu puoi.
1: Fai come ho fatto io. Visita oggi stesso uno dei centri dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto

0: più o meno. Tipo una cosa tipo, se non l'hai la mente.
1: Ma io te la culo.
2: È uno dei migliori Pollock, non trova?
3: Sì, infatti.
2: A lei che cosa le dice?
3: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che forse...

0: formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
1: Che fa sabato sera?
0: Occupata, devo suicidarmi.
1: Allora venerdì sera.

0: Nel 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno...
1: Niente, non ho voglio... da, e sapete perché? Sapete perché?
0: Per me.
1: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
0: che noi eravamo la nostra città più bella. Città
1: è più bella.
2: Comunque stava là nel 600.
1: Sì, va bene, ma comunque adesso è diversa la cosa.
0: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale, storico.
1: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.

0: Sulle note di Irreversible Entanglements, We Know inizia questa nuova puntata di Fatti Gravissimi, la prima del mese di giugno, se non sbaglio, Vittorio, è il 16 di giugno, sono le 19.06 e siamo tornati, siamo in diretta, questo è Fatti Gravissimi, la voce che vi giunge dal ventre di Cosenza Vecchia è quella di Domenico Passarelli. E ci stai ascoltando in FM 105.7 oppure su www.ciroma.org. Dall'altra parte del vetro, in presenza con noi finalmente, abbiamo Vittorio Siccia. Ciao Vittorio.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutte, scusateci per l'assenza di settimana scorsa.
0: Esatto, e poi abbiamo dall'altra parte del pollino il nostro carissimo Stefano. Ciao Stefano Vento, ci senti?
2: Ciao a tutte e a tutti.
0: Eccolo, ma abbiamo anche degli ospiti in presenza, quindi una nuova acquisizione della nostra della nostra del nostro gruppo, Ilenia Russo. Ciao Ilenia.
3: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: E poi degli altri ospiti che si aggirano per la radio, che presenteremo in un secondo momento. E abbiamo una puntata come sempre piena di fatti gravissimi, anche perché siamo mancati insomma per una settimana. Avevamo raccolto tante interviste alla manifestazione di Amendolara, una manifestazione partecipatissima che ha visto insomma i sindacati, i partiti, la società civile, i comitati, i lavoratori e le lavoratrici testimoniare e protestare contro le condizioni lavorative di chi lavora nell'agricoltura nelle nostre regioni meridionali. È stata una manifestazione molto molto partecipata, molto molto accorata, ma sentiremo poi le interviste che ha raccolto il nostro bravissimo Vittorio. Però prima uno dei fatti gravissimi che più ci ha colpito e che più vorremmo discutere con voi è ovviamente questa indagine della Procura di Milano, se non sbaglio, Stefano, no? Sulla stretto di Messina.
2: Procura è quella di Roma.
0: È quella di Roma, scusami. E a proposito appunto della stretto di Messina SPA, che cosa sappiamo su questa indagine per il momento, Stefano?
2: Intanto, giustamente, ti dicevo, è la Procura di Roma che il 9 giugno ha aperto questa indagine, o quantomeno si è saputo pubblicamente di questa indagine della Procura rispetto al del ponte sullo stretto. Ipotesi sono quelle, le ipotesi di dato e rivelazione di segreto di ufficio. Ecco. Poi il cappello rispetto alla situazione, secondo la Procura ci sono stati dei decreti di perquisizione nei confronti di tre persone, parliamo di Tommaso Miele, di Giacomo Saccomanno e di Vincenzo Virgilio, se non ricordo male. Le accuse sono varie e molteplici, perché l'ex consigliere della società e l'imprenditore avrebbero, secondo la Procura, promesso sostegno per future nomine pubbliche a un magistrato contabile e in cambio avrebbero cercato di ottenere un atteggiamento favorevole nell'esame degli atti relativi al ponte sullo stretto di Messina.
0: Per qualcuno, insomma, questa sembrerebbe essere la pietra tombale, diciamo, su questo progetto che poi, insomma, si sta rivelando in effetti essere più che altro un progetto di convogliamento, insomma, come vogliamo dire, di risorse pubbliche verso i privati o comunque verso altri lidi, più che la costruzione di un'infrastruttura. Ma sicuramente ne parleremo in maniera molto più approfondita con il nostro ospite della serata, che è appunto Ruggero Manna, assessore al comune di Palmi. Lo contattiamo per telefono, intanto ci becchiamo Tim Maia, Gustava Tanto e De Vossè.

0: E oggi la playlist sarà tutta su appunto Team Maya, dove, come dicevamo, ma intanto abbiamo raggiunto il nostro ospite che è Ruggero Manna. Stefano, puoi introdurlo tu?
1: Sì, Ruggero in realtà è stato già nostro ospite qualche anno fa. Lui è assessore nel comune di Villa San Giovanni, se non erro dal 2022, spesso ospite sia in radio che anche nelle piazze di Cosenza e calabresi. Ciao Ruggero.
2: Non so ciao, se mi Stefano, sei... buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: In maniera abbastanza barbara a fare un...
2: mai detto tutte cose reali. Ci sono assessore dal 2022 e ci eravamo sentiti già in altre vesti, perché comunque diciamo sono prestato al ruolo di assessore, ma mi sento ancora tutt'oggi un militante, un attivista.
1: Senti Ruggero, io ho provato prima a fare una sintesi rispetto a quelle che sono le ultime vicende della Stretto di Messina S.p.A. Poi diciamo, farci tu una sintesi un po' più dettagliata, perché io diciamo, ho raccontato solo quella che è l'indagine della Procura di Roma, però come la vivono le cittadine e i cittadini di Villa San Giovanni quest'ennesimo ribaltone sul ponte sullo Stretto?
2: Ma guarda, da quando si è riaperta questa vicenda è praticamente coinciso poi con la vittoria anche alle elezioni amministrative della nostra coalizione, che è una coalizione civica e che già in campagna elettorale aveva detto chiaramente che si sarebbe opposta fermamente a quella che è l'opera Ponte sullo Stretto. Ne abbiamo viste diciamo di tutti i colori, cioè è stata una telenovela con tantissimi colpi di scena durante i quali comunque noi abbiamo sempre lavorato per far comprendere che il Ponte sullo Stretto è una follia, soprattutto la riapertura di questa nuova fase, una follia, perché comunque anche rispetto alle precedenti edizioni abbiamo visto molta improvvisazione, abbiamo visto come dire spot pubblicitari, spot elettorali e vuoti di contenuti. La cittadinanza la vive male, l'ha vissuta ancora peggio in questa fase, perché era una situazione che per noi era ormai chiusa e invece è stata riaperta dal ministro Salvini con le sue come dire trovate un po' folcloristiche che hanno gettato nel panico un'intera comunità, ma più che altro perché noi, essendo anche amministratori e molti di noi vengono alla rete Noponte, siamo riusciti comunque a fare presa molto sulla cittadinanza e devo dire anche su chi comunque era favorevole all'opera, perché siamo partiti da una cosa semplice di cui mai nessuno aveva parlato, che è il piano di cantierizzazione. Cosa significa? Cioè significa che al di là del ponte se verrà fatto o meno, abbiamo fatto comprendere alla cittadinanza che qualora dovessero partire i lavori, Villa San Giovanni diventerebbe un cantiere eterno dove i cittadini non saprebbero nemmeno come muoversi, perché la Stretto di Messina ha sempre detto che avrebbe dovuto realizzare una viabilità alternativa, cioè significa che la città cantiere poi deve tenere conto di chi la vive la città e deve spiegare ai cittadini come faranno a muoversi, perché comunque rispetto a Messina, Villa San Giovanni è una cittadina di 15.000 abitanti e verrebbe impattata tutta, perché comunque ci sarebbe il pilone del ponte sul lungomare, il pilastro, il blocco d'ancoraggio in collina a Piale con quartiere di villa e il campo base con gli operai a Santa Trada, che è la zona nord, quindi tutta la città sarebbe coinvolta. E quindi abbiamo iniziato a spiegare ai cittadini, al di là del problema sì ponte no ponte, come diventerebbe Villa San Giovanni qualora dovessero partire i cantieri. E questo devo dire che ha fatto molta presa anche a chi era favorevole e ha gettato nello sconforto quasi tutta la città, perché si sono iniziati a interrogare tutti e a dire ma veramente qui diventiamo veramente topi prigionieri del nostro territorio. E quindi questa diciamo è stata la prima poi risposta positiva, e oggi in città nessuno ci crede più a quest'opera, e anzi è difficile trovare dei favorevoli, tranne voglio dire esponenti magari politici e partitici di quei partiti che propagandano l'opera ponte, ma il cittadino comune oggi è spaventato dall'idea che possano partire i lavori.
1: Sì, diciamo che spesso per chi non è della zona la prima domanda che ci si pone è effettivamente se l'impatto sull'ambiente, sul territorio è più l'opera in sé, quanto piuttosto potrebbero magari essere tutte le opere connesse, le opere accessorie. Però Ruggero, una cosa, diciamo, noi siamo della stessa regione, ma siamo un po' distanti rispetto a Villa. Spesso, come dire, noi la viviamo quasi come se fosse un luogo di passaggio, banalmente. Però, da uomo di sinistra, qual è secondo te il modo corretto di affrontare il tema? Perché da una parte abbiamo chi è favorevole, chi è contrario al ponte sullo Stretto, però mai nessuno discute in realtà di modello di sviluppo, che credo sia la cosa più importante da questo punto di vista.
2: Sì, esatto, secondo me hai toccato proprio un tema centrale, no? Che anche è stato richiamato anche diciamo tra i vari rilievi che ha fatto la comunità europea, quando dice che comunque in quest'opera questo progetto non è mai stato previsto un'alternativa a quella che può essere l'idea del ponte, ma l'alternativa c'è e noi la propagandiamo come Rete No Ponte, come attivisti da anni, cioè parliamo di un territorio, no, che il ponte si smonta da solo, perché oggi a chi serve questo ponte? Cioè, i flussi di traffico sono in continuo calo, perché comunque passavano 6 milioni di TIR, oggi ne passano 2 milioni, perché la maggior parte prendono ormai le autostrade del mare da Salerno a Catania, che pagano gli stessi prezzi e hanno un viaggio comodo e la mattina arrivano riposati. Gli emigranti tornano giù in aereo e magari poi si affittano una macchina, quindi chi resta a attraversare lo stretto quotidianamente? I pendolari, chi ci lavora? E sono quelli più penalizzati, perché non hanno servizi, e noi quello che abbiamo da una vita è il potenziamento degli aliscafi, cioè dare una vera e propria continuità territoriale tra le due sponde, cioè significa unire 3,5 km che dividono Calabria e Sicilia con delle situazioni all'avanguardia, con delle situazioni che potrebbero essere green e anche a basso costo, perché oggi si può fare, ma di questo nessuno parla. Cioè basterebbe potenziare il sistema che già c'è in piedi, basterebbe rimodernare le flotte di trasporto, soprattutto delle ferrovie, che subiscono purtroppo il monopolio del privato, che è la Caronte, che fa il bello e il cattivo tempo. Pensate che per attraversare lo stretto, io che sono residente a Ville, subisco tutti i danni, i guai, diciamo, del traffico veicolare, pago 45 euro per 20 minuti di traversata. Cioè, no, noi dovremmo intervenire su queste cose, potenziare l'esistente e dare dei servizi alla collettività di un certo tipo, ma soprattutto appunto a chi quotidianamente deve spostarsi per motivi di lavoro, di salute, tra le due sponde, e deve sobbarcarsi costi elevatissimi e servizi pessimi. Quindi noi diciamo, nel frattempo che voi parlate di questa illusione, di questa butade che è il ponte, iniziamo con le opere concrete che potrebbero dare il respiro a questo territorio. Per dirtene una, noi come amministrazione comunale stiamo prendendo dei vecchi finanziamenti mai spesi dalle amministrazioni di centrodestra, che erano le opere del decreto emergenza, perché nel 2005 Villa San Giovanni era stata beneficiaria di opere del decreto emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché era stata considerata una delle città più inquinate d'Italia. Questo perché? Perché ancora oggi dentro il centro cittadino di Villa San Giovanni passano i TIR. Noi abbiamo detto semplicemente: spostiamo il porto fuori dal centro abitato, creiamo un parcheggio per i pendolari, iniziamo a dare servizi a chi vive quotidianamente lo stretto. E stiamo lavorando, ma siamo un piccolo comune in dissesto, possiamo fare, voglio dire, quello che possiamo fare, ma gli interventi del governo della regione da questo punto di vista potrebbero essere decisivi, a partire dal restituire ai territori i fondi, i soldi dei fondi di coesione che sono stati scippati per metterli su ponte, che servivano appunto per creare i servizi veri, le infrastrutture vere per questo territorio.
0: È un discorso interessantissimo, perché poi tra l'altro fa il paio con un discorso che abbiamo affrontato tante volte qua a Radio Giroma, fatti gravissimi, la questione delle grandi opere che in realtà non riguarda solo le infrastrutture ma anche appunto la sanità, ne abbiamo parlato tante volte, no? Qui a Cosenza è un tema centrale perché si sta discutendo, non so se insomma ti è capitato di leggere, Ruggero, della costruzione del nuovo Policlinico Universitario a Rende, che però sarà anche in realtà poi nei fatti sarà anche hub ospedaliero di tutta l'area urbana. Fondamentalmente quello che i nostri amministratori ci propinano ancora una volta è una mega struttura ipergalattica che dovrebbe essere appunto la panacea di tutti i mali, senza in realtà piani di assunzione, diciamo, strutturati e quindi continuativi nel tempo, che sarà costruita da qui a 20 anni probabilmente, e che intanto però appunto depaupera il servizio sanitario nazionale su tutto il territorio dell'area urbana e della provincia. Quindi proprio il discorso che facevi tu, cioè intanto, no, nel pensare quest'utopia del ponte, sono tante le esigenze dei cittadini di Villa e di tutta l'area dello stretto che in realtà non vengono sentite, non vengono ascoltate, proprio perché intanto si è presi da questa chimera del ponte. E poi io in questi giorni non lo sapevo, ho letto un po' di cose su Stretto di Messina, in realtà una società che è stata fondata negli anni 80, non so se mi puoi correggere, Ruggero, e quindi io immagino veramente le bidonate di soldi pubblici che sono state investite in questa società in tutti questi anni, e che sono soldi veramente buttati, o comunque buttati una sorta di buttati, non per noi cittadini sicuramente, forse per la politica di meno, sono serviti per fare altro, non so che cosa, però sicuramente a qualcuno sono serviti questi soldi, no?
2: Sì, ma intanto vabbè, ripartire dall'esempio che secondo me è calzante della costruzione, voglio dire, del mega del mega ospedale, invece di pensare magari a tutto quello che necessita i territori, quindi case di comunità e quant'altro, che è la stessa logica appunto che muove le grandi opere, cioè il filo conduttore può essere sempre lo stesso, quello di provare a mettere ingenti risorse per poi far dividere la torta sempre, e nel frattempo però i territori impoveriti indicano servizi che vengono tagliati quotidianamente. La logica è uguale, la viviamo, voglio dire, a 360 gradi, e purtroppo è quella per cui da anni ci battiamo tutti, con a volte risultati importanti, altre volte dovendo continuare a portare avanti le lotte per far comprendere appunto quali sono i veri bisogni delle collettività. Sì, la Stretta di Messina in questi anni si è mangiata, ecco, utilizzo questo termine, qualcosa come 500 milioni di euro per un'opera. Cioè, praticamente sono stati tutti dei soldi pubblici che sono stati buttati letteralmente al mare semplicemente per tenere in piedi una mega struttura, ma è di qualche giorno fa che si sono aumentati in maniera spaventosa i compensi dei manager della Stretta di Messina. Per fare cosa non si capisce, perché noi spesso li incontriamo, io mi viene un prurito ogni volta che vedo il Tucci e tutto il codazzo a seguito che vengono a Villa San Giovanni. A non si capisce a fare cose, cioè a fare queste visite utilizzando magari alberghi di lusso e quant'altro, per venire qui a raccontarci delle favolette. Cioè, in uno di questi incontri, quando io li ho incalzati su una serie di tematiche, cioè uno dei tecnici mi ha detto: no, ma l'ho

0: letto su Wikipedia, c'era per dire il livello di un manager pagato con soldi pubblici 225.000 euro, per dirmi che comunque all'anno, per dirmi che l'aveva letto su Wikipedia, cioè per dire anche poi la pochezza di questi personaggi che sono messi lì dal carrozzone politico che li sostiene e li foraggia, e anche loro sono consapevoli che questa è un'opera che non la vedremo mai, però devono continuare a tenere in piedi la Stretto di Messina perché è la vacca da mungere. Per questo noi, sia con la Rete No Ponte, sia noi come amministrazione comunale, chiediamo da tempo la chiusura della Stretto di Messina. Cioè non basta dire dirottiamo le risorse, bisogna proprio chiudere la Stretto di Messina, perché è un carrozzone che in questi anni ha fatto male ai territori, perché se tu sottrai tutte quelle risorse pubbliche a posti come il nostro, dove non c'è nulla, dove manca tutto, dalla sanità ai trasporti, significa, voglio dire, che quei soldi potrebbero servire per altre necessità, e quindi va chiusa la Stretto di Messina senza se, senza ma, e bisogna dirottare quelle risorse per le vere priorità dei nostri territori, a partire dai vostri territori, diciamo nel Cosentino, fino alla punta dello Stivale, fino alla Villa San Giovanni, che abbiamo bisogno di alta velocità, abbiamo bisogno di trasporti veri, abbiamo bisogno di una sanità che dia risposte ai cittadini. Quindi poi le esigenze, anche se viviamo territori diversi, sono le stesse, e sicuramente quelle risorse del ponte potrebbero aiutare tutto il meridione a sviluppare un altro tipo di politica.
1: E tra l'altro, diciamo, questa vicenda giudiziaria per molti, dicevamo, per molti analisti l'hanno vista come la possibile fine, diciamo, di Stretto di Messina S.p.A. Sì. Tu che cosa ne pensi, Ruggero?
0: Ma guarda, io dico che sinceramente poi la magistratura è giusto che faccia il suo corso. Io penso che noi dobbiamo lottare su un altro terreno, che è quello della politica e quello delle rivendicazioni e quello dell'altro territoriale, però è chiaro che non possiamo non osservare quello che accade. Le indiscrezioni uscite a mezzo stampa a me non mi stupiscono, chiaramente, perché conosco i personaggi, però lanciano delle ombre veramente inquietanti. Cioè che un soggetto come Saccomanno, ex sindaco di Rosarno, segretario commissario della Lega Calabria, senti, voglio dire, di avvicinare un giudice della Corte dei Conti, la dice lunga su quello che è il modus operandi di questi personaggi, che davanti ai loro interessi non si fermano per nessuna ragione. Oggi peraltro leggevo un'intervista di Gratteri, che non è uno di quei giudici comunisti sicuramente, no, cattivi,
1: no.
0: E impediscono lo sviluppo dei territori, che appunto diceva, oltre a dire, voglio dire, che questo governo sta tentando di indebolire organismi come la Corte dei Conti proprio perché si è espressa probabilmente in maniera contraria al ponte, ma proprio lui si interrogava e diceva, Gratteri, che ripeto non è un comunista, diceva: ma è sicuro che i nostri territori abbiamo bisogno di opere come il ponte? Cioè, quindi qui non è diventata più una battaglia ideologica di noi che siamo schierati da una certa parte, ma è comunque tanti tipi di mondi che si stanno svegliando e stanno capendo cosa c'è dietro. Cioè questa è una macchina che drena denari e che deve favorire i soliti noti. Quindi l'inchiesta, e sono le inchieste, perché comunque più volte abbiamo letto indiscrezioni che ci sono più procure che stanno indagando sulla storia del ponte, ma come dire, noi che viviamo il territorio li vediamo chi sono i personaggi che gravitano attorno a quest'opera. Viviamo un territorio dove l'andrangheta è forte, dove l'andrangheta esiste, dove l'andrangheta è mutata, perché non è più quello con la coppola e con la lupara, ma magari è gente anche che ha studiato e che vive nel mondo della finanza e ha bisogno che ci siano opere come queste per poter foraggiare i propri interessi. Quindi è chiaro che i rischi ci sono, i pericoli ci sono, e secondo me ne vedremo delle belle anche dal punto di vista giudiziario, perché sono convinto che ci saranno anche altre novità di rilievo su questa vicenda.
1: Certo. Vittorio, una domanda da Vittorio.
2: Sì, io più che altro, questa vicenda giudiziaria ha fatto più che altro scoprire alla maggior parte delle persone, me compreso, ignoranza personale in merito, l'esistenza proprio della Stretto di Messina S.p.A. come società. Cioè più che la fine della società stessa, ha fatto scoprire alle persone l'esistenza. E come diceva Domenico, giustamente, società concessionaria costituita nel 1981, cioè con quale scopo? Fin dal 1981 questa società ha avuto soldi pubblici, ecco.
3: Una delle più longeve.
0: È una delle più longeve, sì, vabbè, ma con lo scopo che era quello di insistere su questa idea che grazie a questa mega opera finalmente sarebbero stati risolti definitivamente tutti i problemi dei calabresi e dei siciliani, cosa che è di un falso storico incredibile. Però appunto basti pensare che questa società, come dite voi, è una delle più longeve, continua a drenare risorse senza, voglio dire, che faccia scandalo. È vero quello che dicevi, cioè che praticamente tanti non conoscevano, fuori magari dal nostro territorio, nemmeno l'esistenza della Stretto di Messina. cioè questa inchiesta ha fatto emergere anche questo tipo di situazione, e che è una situazione veramente paradossale, perché l'ho detto prima, cioè fino ad oggi la Stretto di Messina ci è costato qualcosa come 600 milioni di euro per non fare nulla, cioè 600 milioni di euro cosa avremmo fatto per questi territori con tutte quelle risorse? Avremmo fatto veramente tanto, avremmo dato tante risposte ai cittadini e ai nostri territori, e invece no, ci cioè sono stati proprio drenati e buttati a mare perché non hanno prodotto niente, cioè non c'è un'opera. L'unica opera che hanno fatto ai tempi di Berlusconi è l'ecomostro che abbiamo noi a Cannitello. Ci hanno fatto una galleria di 1,5 km che non serve a nulla, dove hanno speso 13 miliardi perché era la prima pietra che Berlusconi aveva detto che avrebbe inaugurato, poi non è nemmeno potuto venire, che hanno fatto un'intubata, hanno coperto una galleria perché doveva servire come pista per i tir per poi scendere sull'area di cantiere. C'è una bruttura che ora devono pure mascherare, avevano speso i soldi per mascherarla perché è un ecomostro in un paesaggio splendido come lo Stretto di Messina. Quindi questo ha prodotto 13 miliardi buttati per un'opera che non serve a nulla, che va mascherata. E purtroppo, voglio dire, dobbiamo, il guaio è che anche il centrosinistra fino a un certo punto ha insistito su quest'opera, ora si sono un po' svegliati e quindi sono contrari, ma fino al governo Renzi, mi sembra c'era la De Micheli che era ministro, sì, dei trasporti, aveva riaperto la questione. Quindi dovremmo, sì, anche, sì, interrogarci del perché in questi anni non c'è stata una battaglia senza se e senza ma su quest'opera, ma eravamo sempre i soliti noti a protestare contro questa assurdità. A oggi devo dire che comunque si sono un po' risvegliate le coscienze e c'è anche una parte del mondo del centrosinistra che finalmente ha capito che la strada del ponte è una strada da chiudere definitivamente. È una,
2: sì,
0: strada
2: fu fondata addirittura sotto il governo Forlani della DC.
0: Sì, esattamente. Pensa, guarda, che l'unico che aveva provato a chiudere l'assetto di Messina era stato Monti. Quando c'era il governo tecnico Monti aveva provato a chiudere l'assetto.
1: Ha fatto anche cose buone. Sì, va bene. Oh, Ruggero, grazie mille, è stato precisissimo. Vabbè, insomma, noi ovviamente continuiamo a seguire la questione. Tra l'altro, se non sbaglio, l'8 agosto ci sarà una mobilitazione a Messina.
0: Sì, a Messina ci sarà l'ennesima manifestazione dove provvede che sono sempre più partecipate queste manifestazioni, sintomo che anche la gente si è rotto un po' le scatole ancora di inseguire queste stupidaggini e vuole iniziare a rivendicare alternative vere e possibili.
1: Esatto. E allora niente, ci vediamo sicuramente l'8 agosto a Messina. Ti ringraziamo tanto per il tuo tempo.
0: Grazie,
1: buona
0: a
1: serata
0: voi ragazzi.
1: Ciao,
0: a presto, buona serata.
1: Ciao.
3: Grazie.

0: Rieccoci in studio, questa era Send of a Roll, sempre Tim Maia, era il 1991, disco brasiliana. Vittorio, altri fatti gravissimi della settimana che ti hanno colpito? Non ce ne sono stati. Che fa il Trebisacce?
1: Il Trebisacce si appresta a fare una nuova stagione in eccellenza, purtroppo ha fallito la promozione in Serie D in semifinale col Camarat. Mi sembrava un fatto gravissimo.
0: No, come no.
1: Poi c'è sempre il Cosenza o la Guarascese, che dir si voglia, quale Stefano può dirci qualcosa in più sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Ormai io ho finito dopo le parole al riguardo.
2: Lascerei stare la vicenda, ve lo do io un fatto gravissimo.
0: Vai.
2: Un fatto freschissimo, oltre che gravissimo, perché questa mattina è stata comunicata da parte dell'FBI, non so se avete visto la notizia, però l'FBI ha confermato di aver sventato un attentato durante la festa alla Casa Bianca degli 80 anni di Trump. Pare che siano state 24 persone quelle che sono state arrestate in vari stati degli Stati Uniti, perdonate il gioco di parole, durante l'altro ieri praticamente, perché il 14 giugno era l'80° compleanno di Donald Trump, queste 23 persone, 23 o 24 persone, non ricordo, insomma, avevano orchestrato un piano abbastanza articolato in realtà, perché prevedeva l'utilizzo di droni carichi di esplosivo per colpire alcuni edifici vicino al luogo dell'evento, provocare così successivamente un'evacuazione di massa, indirizzare la folla verso una postazione di cecchini che nel frattempo si era predisposta.
1: Volevano fargli un bel regalo di compleanno.
0: Questo è uno degli artisti. Sì. Insomma. E beh, insomma, questo è un bel fatto gravissimo. Però ci sono anche altri fatti gravissimi.
1: Sì, rimanendo su Stati Uniti, c'è il memorandum d'intesa preliminare firmato tra Iran e Stati Uniti.
0: Beh, certo.
1: Con lo sblocco dello stretto di Hormuz. Anche se poco fa il nostro canale di riferimento Chronovox batte, secondo l'intelligence statunitense, l'Iran potrebbe chiudere lo stretto di Hormuz a piacimento, lasciando gli Stati Uniti privi di strumenti militari certi per riaprirlo senza il consenso di Teheran. Diciamo che comunque questa guerra, se si è davvero conclusa in questo giorno, non si è conclusa proprio bene per gli Stati Uniti. Ecco.
0: Questo non direi, ma d'altronde, insomma, questa vicenda bisogna seguirla ancora per un po' di tempo, secondo me. Stefano, però, proprio di poche ore fa c'è una notizia che riguarda il trasporto pubblico locale, che noi seguiamo sempre con grande interesse, vero?
2: Assolutamente sì, fatto bene a citare questa cosa, perché giustamente Ruggero parlava di ponte, l'assessore di Villa parlava di ponte, noi rimaniamo su questo, perché oggi è stato siglato l'accordo tra nell'area urbana riguardo al BRT. Il BRT è un sistema di trasporto pubblico che viene, tanto mi sembra una cosa positiva, però oggi viene sbandierato come se fosse una cosa rivoluzionaria. Mi permetto di dire che in Europa il sistema BRT è vivo e vegeto da oltre 20 anni, è anche quasi superato, ed è soprattutto una cosa molto positiva sicuramente per l'area urbana, perché oggi è stato siglato questo accordo, la regione ha confermato 8 milioni di finanziamento pubblico, è solo una prima tranche. Questo, secondo me ci dovrà un po' preoccupare, o comunque dovremo attenzionare alla cosa, perché è solo la prima tranche di 8 milioni rispetto a un piano che prevede in tutta l'area urbana stimato intorno ai 30 milioni di euro. Dico stimato intorno perché, ad esempio, questo sistema BRT è stato sviluppato anche in altre regioni italiane. Mi riferisco soprattutto a Bari e Taranto. Guardate che Taranto chiaramente ha un'estensione superiore rispetto a tutta l'area urbana cosentina, però era stato stimato intorno agli 82 milioni di euro. Ora le stime parlano di oltre 300 milioni di euro, quindi insomma attenzioniamo la cosa. È un fattore però positivo. Non voglio dilungarmi troppo a lungo su questa cosa, perché poi ne discuteremo nelle prossime settimane, anche perché il progetto non è pubblico. Però è una cosa molto positiva, perché se vi ricordate, quando l'ex sindaco di Cosenza, ora senatore, Mario Occhiuto, sbandierava la necessità della metropolitana di superficie, c'era chi, ad esempio il comitato No Metro, il quale faceva parte anche di Roma, tutte le altre realtà di lotta, non solo, direi di buon senso, dell'area urbana, proponevano altre proposte a basso costo, più sensate, a minore impatto sia sulla città. E Ruggero ci diceva prima che cosa significa un impatto di quel tipo nelle città, nei luoghi che viviamo, e di fatto si è andati 8 anni dopo verso un sistema molto più simile a quello che il comitato No Metro diceva. Ecco. Una cosa sicuramente sul quale bisognerà attenzionarci è sicuramente intanto il finanziamento pubblico e il progetto, perché da lì poi si capirà che cosa si intende per BRT. La chiudo perché questa cosa fa il paio rispetto a quello che sta accadendo sullo Ionio, perché ieri pomeriggio è stato pubblicato da parte della regione il nuovo piano del trasporto pubblico locale su rotaia, e non solo, perché sono state pubblicizzate 2 freccia rossa, quindi parliamo di lunga percorrenza notturni. Una volta esistevano i veri treni notturni, ora invece vanno a lucrare anche su quello, ma di questo prima o poi qualcuno se ne occuperà. È stato introdotto qualche treno, così come qualche tratta ferroviaria, così come capita d'estate sulla linea ionica, sul basso Ionio e sulla linea tirrenica. Ricordiamo però che in questo momento sulla linea ionica non esistono i treni, perché il 1° luglio è confermata la riapertura tra Sibari e Crotone, però settimana scorsa c'è stato qualche piccolo intoppo sulla linea ferrata dell'Alto Ionio. In questo momento lo Ionio Cosentino è nuovamente senza treni, e di questo Gallo prima o poi ci dovrà rendere conto.
0: Ebbene, andiamo con Tim Maia ancora e Uomo Possè.

È l'orologio atomico di Radio Giroma, sono le 19.44, siete sempre sintonizzate e sintonizzati su FM 105.7, oppure ci state ascoltando su www.giroma.org. Noi vi ricordiamo che potete beccare la nostra replica domani alle 13, oppure anche ascoltare insomma tutte le nostre puntate in streaming su Spreaker, sul nostro canale Spreaker. E abbiamo promesso però le interviste che

0: Adesso cominciamo con la prima.
1: Siamo qua con Pasquale Corbo di Sinistra al Quadrato, sigla che riunisce le sinistre del territorio dell'Alto Ionio Cosentino. Ci dai un tuo parere sulla giornata di oggi?
2: Intanto una splendida giornata di popolo, purtroppo scaturita da un fatto tragico, ma quello che mi preme dire è che quando le luci si spegneranno noi ci saremo ancora.
1: Siamo qua ad Amendolara con Flavio Stasi, il sindaco di Corigliano Rossano. Ci dai un tuo breve pensiero sulla giornata odierna?
3: Ma un bel segnale l'attenzione nazionale dopo la tragedia che è accaduta. È chiaro che ciò che, su cui dobbiamo lavorare è che non sia una giornata e basta. Il governo ha destrutturato tutto il sistema di accoglienza, continua ad impedire o a ostacolare le iniziative che cercano di intercettare e di governare una cosa che non si può fermare, cioè che sono i flussi migratori, di cui peraltro i territori hanno bisogno, ma il governo continua ad emanare misure ipocrite fuori dal mondo. È necessario invece continuare a realizzare strutture di accoglienza, strutture di governo del fenomeno che servono alle popolazioni ospitanti, servono alle popolazioni migranti. Penso che il messaggio più importante che debba arrivare oggi debba essere questo.
1: Siamo con Delio Di Blasi della CGIL, ci dai una tua battuta sulla giornata di oggi?
4: Ma diciamo che è stata una bella risposta da parte non solo della Calabria, tieni conto che è stata organizzata diciamo in meno di due giorni, in pochissimo tempo, c'è una bella presenza, qualche migliaio di persone che però sono venute con delegazioni anche da altre regioni d'Italia, soprattutto l'Italia meridionale, dove il fenomeno è più sentito, più accentuato, drammaticamente sentito, diciamo, ma anche altre regioni d'Italia, dell'Italia del Nord, c'è la Bologna, c'è il Veneto. La giornata di oggi sicuramente è una bella commissione, ci sono anche i sindacati di base in piazza, purtroppo non ci sono CISL e UIL, all'ultimo minuto si sono aggiunti diversi sindaci del territorio che inizialmente avevano giudicato inopportuna questa manifestazione in questo territorio, perché probabilmente bisognerebbe, secondo certe valutazioni, continuare a girarsi dall'altro lato. Il problema è come continuiamo a partire da domani. Dovremmo tutti quanti noi, quelli che abbiamo sentito l'esigenza di essere qui oggi, pensare insieme una strategia perché questo fenomeno si possa aggredire rapidamente e possa, diciamo, questo territorio essere liberato da fenomeni di sfruttamento e di barbarie come quelli che sono venuti alla luce in questi giorni qui, ma come ci sono, diciamo, in molti, in tanti, in troppi territori della Calabria e del sud Italia.
1: Siamo qua con il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Ci dici la tua sulla giornata di oggi?
5: Mi pare che quella di oggi sia una grande giornata di mobilitazione, una risposta di dignità, una risposta necessaria di fronte all'orrore di Amendolara, ma vorrei dire di fronte all'orrore di un paese attraversato da un'insopportabile ipocrisia, perché puoi chiamare solo così quello che tutti conoscono, tutti vedono e su cui tutti o soprattutto chi avrebbe il potere di intervenire continua a non intervenire. La verità è che in questo paese la classe dirigente considera il lavoro una pietra di scarto, un oggetto da marginalizzare, impoverire e ridurre ad una dimensione di continua subalternità, e allora questa manifestazione ha la forza oggi di esprimere solidarietà ai lavoratori che sono stati colpiti da una violenza insopportabile, ai loro familiari, ai loro colleghi, di intervenire sul disastro del caporalato, ma anche di rimettere al centro la dignità del lavoro in questo paese.
1: Siamo qua da Amendolara con Pasquale Tridico, ci dai un tuo pensiero sulla giornata di oggi?
6: È importante essere qui e ringrazio la CGIL per aver organizzato questa grande manifestazione, soprattutto per far vedere che un'altra Calabria esiste, una faccia bella di persone, di cittadini, di lavoratori che vogliono non macchiarsi di una colpa, che è quella di non accettare

0: che sulla nostra tavola arrivano prodotti macchiati di sangue, perché questo è il punto. Oggi non stiamo contro il caporalato soltanto, siamo contro un sistema che produce sfruttamento fino alla morte. Questo è inaccettabile, lo denunciamo in tutti i modi e vogliamo che le leggi che ci sono, che pure ci sono, possano essere applicate. Dipende dal sistema locale anche di applicarlo.
1: Siamo con Giovanni Manoccio, storico attivista del territorio, nonché ex sindaco di Acquaformosa. Che giornata è stata questa di Amendolara, Giovanni?
2: È stata una bella giornata partecipata, che rinfranca e rincuora le persone che da 20 anni come me si occupano di queste problematiche. Molto spesso dalla base arrivano delle istanze che non vengono recepite dalla politica. Io ho fatto un intervento tentando di delineare un minimo anche di programma per le prossime elezioni, indicando che il male che c'è in questo momento per quanto riguarda la discussione sull'immigrazione è la legge Bossi-Fini. Poi sono andato anche al di là dicendo che il campo largo o le forze politiche che mi auguro possano fare un cartello unico contro queste destre, contro la deriva sovranista che c'è in Italia, incominciano a porsi il problema della legalizzazione, una sanatoria per tutte le persone che hanno perso il diritto di stare come cittadini, invece sono ai margini, sono invisibili come grossa parte dei lavoratori che fanno questa tratta ogni giorno. Ho detto che il martedì ero qui e sono passati 50 pullman minivan con persone e nessuno ha fermato una di queste persone, quindi alla base c'è questo. Ho tentato anche di fare una polemica diretta con la regione ieri era tutto un
1: bomba magna al Reggio Calabria.
2: Oltre quello, ma tutti quanti a fare dichiarazioni sul fatto che le commissioni producono, che la legge regionale sull'emersione del lavoro nero è già pronta e tutto il resto, una discussione solo tra di loro senza coinvolgere nessuno che veramente conosce questo mondo. Ma il fatto più grave è che loro hanno dichiarato di costituirsi parte civile in questo efferrato omicidio di queste quattro persone. Si sono scordati però che c'è stato Cutro, che c'è stato Rocella, dove prima hanno detto che avrebbero fatto la costituzione di parte civile e dopodiché hanno fatto una marcia indietro incredibile. Quindi è una classe politica che l'immigrazione gli serve solo per la produzione di finanze nere.
1: È verissimo. A differenza loro, noi saremo con i migranti, con i lavoratori, le lavoratrici ancora di più dopo la giornata di oggi.
2: Sempre. Quando ho detto prima che ci rinfranca, oggi è una di quelle giornate che, nonostante le tante amarezze, ci dice che possiamo farcela, perché nel mondo, voglio dire, le istanze di base spesso hanno fatto delle rivoluzioni che non devono essere silenziose. Dobbiamo contrastare giorno per giorno la deriva che c'è da ogni punto di vista.
1: Grazie Giovanni.
2: A voi.
3: Siamo con Domenico Donatio di Spazio Totem, un'associazione culturale del territorio qua di Trebisacce. Che giornata è stata, Domenico?
4: È stata sicuramente una giornata importante, una giornata dove abbiamo visto, ci siamo riuniti, ci siamo rivisti tanti compagni e tanti ne abbiamo conosciuti, sono arrivati compagni da Bologna, compagni da Mantova. È stato sicuramente quello che deve essere, che molti volevano trasformare in una passerella, deve diventare invece un punto di partenza fondamentale per i diritti dei migranti. È una lotta che interseca tantissime problematiche, ovviamente il razzismo di cui sono oggetto i migranti, lo schiavismo a cui sono soggetti attraverso il caporalato, ma anche le condizioni del lavoro e le condizioni della lotta, le condizioni di riunirci tutti insieme a intersecare le lotte, perché solo uniti potremmo riuscire ancora di più nella nostra costa ionica, spesso dimenticata, troppo spesso dimenticata e invisibile, farci sentire, riunirci, organizzarci e far capire che questo deve essere un punto di partenza per riunire le lotte, riunire i compagni tutti insieme contro i razzismi e i fascismi di questo secolo orribile.
3: Siamo con la sindaca di Amendolara, Maria Rita Acciardi. Ci dai una tua opinione sulla giornata di oggi?
5: Ma penso che la giornata di oggi sia servita a portare in primo piano queste tematiche importanti, forti, e abbiamo visto quello che è successo, che ha interessato i media di tutta Europa. Io personalmente ho ricevuto richieste di interviste e telefonate da tutta Italia, ma anche al di là dei confini italiani, quindi un episodio di grande impatto sociale, che nasconde problemi seri sui quali è giusto che una manifestazione come questa di oggi si sia interrogata e abbia interrogato l'opinione pubblica, perché c'è necessità di conoscere, c'è necessità di consapevolezza, non ci si può voltare dall'altra parte, non si può restare indifferenti. Le salme sono qui nel nostro obitorio a ricordare questo scellerato delitto, ma tutto quello che c'è dietro questo delitto, ecco. E su questo credo che tutti possano fare la loro parte in una rete tra amministrazioni locali, governo regionale, le forze dell'ordine, le associazioni datoriali, le associazioni di categoria, i sindacati. E oggi il sindacato ci ha dato un'opportunità di confronto.
6: Insomma, tanti pareri, no? Abbiamo sentito sindacalisti, abbiamo sentito storici attivisti come Giovanni Manoccio, dirigenti nazionali dei partiti. Tra l'altro, durante la diretta di Radio Genova abbiamo intervistato anche Maurizio Cerbo, il segretario nazionale di Fondazione Comunista. È stata una manifestazione che ha sconvolto effettivamente, cioè un evento che ha sconvolto purtroppo il paese. Insomma, speriamo che sia, appunto, come tante persone che abbiamo intervistato spiegavano, non si spengano le luci sulla vicenda, sulla questione subito dopo. Stefano, tu c'eri, come ti è sembrata questa manifestazione?
7: No, mi è sembrata una giornata importante intanto, mentre riascoltavo i contributi di Vittorio mi sono ricordato due cose, perché ne abbiamo parlato anche tra di noi nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, però ci siamo soffermati alle volte, e non sempre tra l'altro, ricordando che questa era stata anche la terra dell'omicidio di Soumaila Sakho, quindi poco è cambiato da quel giorno, ma in tutta sincerità me ne ero completamente dimenticato. Ci stavo pensando adesso mentre riascoltavo i contributi di Vittorio, ma questa è anche la terra della rivolta di Rosarno del 7 gennaio 2010. Insomma, non so se ci ricordiamo, due braccianti agricoli africani vennero colpiti da un'arma ad aria compressa, poi per giorni i migranti scesero in strada bloccando le vie d'accesso di tutta Rosarno e non solo. Grazie diciamo a quella rivolta poi se ne parlò in tutta Italia, ci fu l'istituzione della rete NOCAP con Ivan Segnè, insomma, che ha dato un contributo eccezionale anche per altre regioni del meridione, penso soprattutto alla regione Puglia. Quindi insomma probabilmente è cambiato poco se non niente. Tra l'altro, se voi andate sul sito di Calabria Straordinaria, so che Domenico è un fan accanito.
6: Sì, bellissimo sito, c'ho tutti i giorni.
7: Se voi andate su Calabria Straordinaria e cercate Amendolara, vi dice che per qualità di accoglienza Amendolara si classifica al primo posto in provincia di Cosenza e al secondo posto in Calabria. Insomma, immaginiamo allora nei luoghi in cui l'accoglienza non è ai vertici di questa classifica provinciale e regionale, che cosa potrebbe capitare. Rubo 30 secondi perché un ascoltatore, che ringrazio e saluto anche perché è mio zio, mi faceva notare che la tratta ferroviaria nell'Alto Ione è stata riaperta nella giornata di ieri, quindi è giusto, doveroso ricordarlo.
6: Ah, alleluia, bene. Insomma, siamo in chiusura, sono le 19.59, non so se ci sono insomma notizie proprio dell'ultimo
8: minuto. No, io volevo augurare a tutti i cosentini e le cosentine che ci stanno ascoltando buon anniversario, buon 16 giugno,
6: è vero, 16-16-18, è il giorno più bello della mia vita, lo dico sempre, è il giorno più bello della mia vita. E insomma, speriamo di tornare a queste date, no? Non abbiamo parlato di Cosenza Calcio, ma va bene. E allora ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 19, sempre se la sede non sarà infuocatissima, ma io mai
8: resisteremo.
6: E allora a tutti e a tutti una buona serata e a presto, ciao
8: ciao a tutti.

0: erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.
2: Alla 50!

0: Che giornata di merda.
1: Prima mi hai chiamato Felicino della Corsica.
0: E cosa ti ho detto?
1: Niente, sai come lui. E per i
2: fiorentini vi era l'anno che partiva dall'Incarnazione.
1: Senti, ti vado a fumare. E
0: questo dava luogo. Che roba è?
1: Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene.
0: Cazzo, ma tu ti droghi?
1: Ma ti sembro drogata?
0: No, però dicono che questa roba qua sia micidiale.
1: Ma tu non hai mai fumato?
0: No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita?
1: Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare.
0: Come Modugno?
1: No.
0: Come nelle canzoni di Donovan? Eh?
1: Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa?
0: Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci affezionato, Occio.
1: Questo va bene. Natale dell'anno
0: 800. Bene, il Natale dell'anno 800. E se ci vede il professor Cuto? Professore, qui ci si droga, eh? Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso? Invece è il gennaio
1: 1311. Wow!
0: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
1: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
0: Susan, mi senti?
1: No.
0: Allora te lo posso dire?
1: Ti l'ho detto che non ti sento.
0: E adesso mi senti?
1: No.
0: Allora vado avanti.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Fumo.
1: Ah.
0: Acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo. Mamma che pene!

0: from Rock and Roll Band Organ. Ricardo già non si accade.
1: No, attenti, fa così. Un spot, ma la cazzo di pipì non ti viene a mano.
0: No, ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me, sempre.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Satura. Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dèi stia per se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.

I should be the

0: Girano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 23 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 57%.

meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: Radio Cirom.
1: Rumore nell'Eternet cittadino.

Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

0: cosa.
1: Ho capito, mica l'ho sumato tutto io, Tello Jack non mi sono alzato stamattina. Alle 7:15. La bambina che ha fatto? Ha vomitato. Quella aveva la lezione di chitarra a pomeriggio. O Jack era rientrata alle 4:00 AM. Col vestito tutto stropicciato. C'ha il rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che la chitarra le suoni con la bocca? Tu c'è grosse crisi.
0: No, ma lei questo è un problema suo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 39 minuti.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: tuono di Giovanni Pascoli.
1: E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque. E poi rimareggiò, rinfranto, e poi vanì.
2: Soave allora un canto s'udì di madre,
0: il moto di un

0: questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 23 e 38 minuti.
1: Anche io scatto Radio Cirona.

0: Pasqua! Pasqua, Zachary! O Federica!
1: Non afferrare, scusa.
0: Pasqua, o Federica! Chiamo dall'assistenza di Dio! Pasqua, Tarku! Tarku, di me, quando era un agnuno, scrivevo un pallone! O seminari, mi sono fatto prendere, tutti si sparano, shoot, non si shoot! Bello, Pasqua! Se non va a stare qua, non si cangia, se è bello, tun, tun, tun, tun! E le capite, come sto? Stanno buono, fammi che non te! Come era una volta, siamo uguali! Ai venuto Dio, poi ci do una scopa, no, niente! Sei mental fan, mental fan, ascolti, e tanto che stai sempre! Ma tutta la cosa, quando... A Roma, ma che bello, agnuno, bello! Ma è possibile che a Roma non si può... Ma non c'è...
1: Ah, adesso mi ricordo! Da Peppino!
0: Da Peppino!
1: Oh, disgrazia, mannaggia! Io non l'avevo conosciuto! Ho visto che mi ha detto schermo, non sapevo che mi ha detto!
0: E la peggio! E la peggio!
1: Ma perché mi ha detto il mio scelto? Ma non c'è la
0: devo raggiungere il gruppo.
1: Ciao.
0: Ciao Pasqua.
1: Andè cosa?
0: Auguri, eh?
1: Grazie.
0: Tante buone, Pasqua. Stai calmo, sì. Ho trovato un amico d'infanzia.
1: Errore maledetto.
0: Arrivo.
1: Che cazzo lo conosce?

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!